0: 妙計，到我呢個時候仲有咩妙計好尋啊？
1: 唉，你唔好怨我啦，總之搞到妥當為止。
0: 妥當為止？你妥當定我妥當啊？
1: 梗係你妥當啦。
0: 係又好啊，若果唔係啊，我真係成個昂都有份。
1: 係咧，乜我咁笨呢？
0: 笨？你又唔笨，我啊笨，依就嚟拜堂咯。
1: 拜堂都唔怕嘅。
0: 嚇？拜堂都唔怕？